0: Io vero, non sono se.
1: Injury laceration. Ambulance 27. 8700 Industrial Drive. Alpha Alpha 3.